0: vibrando. Cazzo, sei stanco. Respiri, sì. Smarrita! Muove, sobbalza.
1: Si va su.

Fammi sentire la tua voce. Non ricordo più la tua voce. Parlami, Sole. Sole, posso ascoltare la vostra voce. Parlami, Terra. Parlami, Sole. Forse vi state prendendo per non parlare più. Non sento più quello che dite. Dorma, parla. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei?